0: Odenyo be homi ametepe be homi anani be homi ekwe nusuglo atokwi be homi o. Awe tote ufila odenyo ke ilenyo odenyo be homi abesisi tole aklaku hecha vilu mekudo wabe vyo. Ame nubi abe vyo odenyo Katerina odenyo Leonsa odenyo Agnes odenyo Stefan odenyo Elisa. Come vuoi vedono come io mi ho le due questo di nina mi do una che ho che mi ho una che ho vale bene io ma mi vive e qui chi che si felicia che di ordino e gli sable sato la bavisi mi ebbe trombia che ne ho matento mi ha che in di carica la due che ho io le tue radio canale fermo di le dio sotto uno a tano cinquento a sibi badu mi ha domia messia mi ebbe mi beglo e che penami. Sanuga amusu be homi azuki ukamito be homi hila be homi alaku bakudo atiga be homi wo sanuga be ho henuga so agbanake awito sanuga amusu ahumagbe angelo esuwa okudo via ole jamani aweno awesi france jane lelumi non gianu su kunyonu kuwa bebiyo awito sanuga amusu kosi adedweni kapita do tole lumi suwa o bakudu wa bebiyo ome vovu kewe donu kome ome ole doa peso jini na medu ona ke ukemi ona yu wele bene yu ba meveve mwento unugbo sanuga amusu etrongbe ameke nyamagbe oto ebe trongbe yo webe kukonu ole piwitri adengu wa bingi kivu adengu wa kudu wivu adengu wa gila klaku fonkomia kene yo matento mia kenkenji de kala doa kwa yo leto radio kanale FM di le bioso ta ono atanu sempata toa sibe badu mia dume amesia mebe enube glo etepe nami kanale FM bido pia le do babana kuhome uvuki yao.
1: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.